Per l'esistenza, avete... Se avete una stazione, che fai con i ragazzi?